0: Banda.
1: Contra.
0: Banda.
2: Contra.
0: Banda.
2: Contra.
0: Banda.
1: Contra.
0: Banda.
3: Banda 1.4.
4: Para terminar, qué bonito.

0: Tira tu pallante, d'altre le vecchie attacche si debatta nel combate.
1: Finiti di bagno, arriva da vicini, dalla ria, giri, gudaria, mendia, tamarra, che vicini, chiude il huevo, se nazioni, pagare, ottari. Sono vecchi, anzago, estago, le pulga, e su, la vivo, coca, boja, se nunca. Ahora la mara punta, donde se junta, we want more, hallan, el ayunta, punta. Yao, mosale, que haren, aurka, jaten gaituzte.

0: Poesia sull'erotica,
1: di retorica,
0: letteratura polita, varia simono. A ste cose manda sicario, sai da lia. Ed ero il giorno della cosa, poi c'è la galia. Da se paradoxa, ho usato di su una che c'è con segurtasuna. Che tu ora si,
1: sardia.
0: Vada chi bussare le diare, vada a me.